Eleke wa terati yamba Xavier Mbimbili, Emmanuel Samboli ndaliti kwa singa mbaiti be Afrika. Sina lango tilaso nando da fono antisiriri, nati maingwa nando suko le kida, silaso nati kwa singa ni alake tene itene, lakwe ginando ti leke rengo teretsu, ala sosi ya ki a marati asuma, na legi titene, ala fai na amulingi chala. Yina gitonga ni fade fade, eki yamba la titene ima pikango patrani.

0: Alla fonte si arena ci mango da fonte che Luca, un si ton sore picano patarania, da preti da fonte che Luca, ci slamberti amazo da nagene chilo, e che fa di chiarno un po' cotti, qua singala, e chiar singala na lotonga so, fa le so, ma come a benzene baluco andoni o cuo alimbineta o etene, e zambatachi cusati, a chi usi caparteneti, qua singa, o la cusana, la mutila so, na chanda preti da fonte che Luca, suenere e gufadi, e tonani ton sumo ambassamana, andoni cafadi, si sinamungani so, e tena la singila nazo cusa sor da fonte che Luca Elvire Kentombe, Palenza Papatala e Batanga, e Nari Chimiterani, a Chemina Capacia, Kusala, Kosinga Nadawa, Chinebesu, Gotiza Matachi Kusala, Nadia Jefferson Ziger, Bandaliti, à vous la parole. D'avec la source, Nando Amasinika, qui est Kusalati, Tarsis, Eliazar Banga, à la Kagbani Banika, Siam, Aboko, Sala, qui aura les Gotin, Nando Nenisu, à l'équipe. En Jefferson, à la 14, Titi, à vous la parole, oui, Ibarala.
1: Ibarala, Elvire, et puis Ibarazo, quoi, soit que Maï.
0: Ndayenga, vendredi la source, avec passé ton ananati kwa singa so
1: ndamba kapati kwa singa vula parole ndaliti yinga baluse sula pikango patara akiande na nduti tene chindo yingo tere mungo maboko na chasi walasu eske angba encore ti tene ya bagigi
0: ta tene bia ni ama kesu ibaso akegusa gusango hein ala kena gene
1: gene ti akiande pakara du beni antiga lo kiga ti tene na lo ipika patara parce que kwa singa ni sa ni lasu ndaliti kutala ngo chasi wasu si dunia mobimba sepilani
0: ah singila mingi tela sa kusana njonyo